0: Vai to runya Antonia amri di mina e da ochkura mitala makumeli na mitano
1: Mabasa ampira Mabasa ampira

0: Rumaniakula, Batardi. Ne. Kana mi chito rumayen yakula batardi.
1: Batardi batardi.
0: Nti nam loko bien.
1: Poisto kampu bayan tano loko na pichay.
0: Poisto kampu pera noko poisto kampu kala mpira.
1: Mpira suni na mangwana.
0: Mangwana.
1: Eh.
0: Afu kurana banien.
1: Kupai mangwana sete da bril.
0: Ani ani.
1: Sete da bril.
0: Nani.
1: Waluti.
0: Oko poisto kampu lima kulu mangasa mpira. Oko mfanya nyu wantoni muro mfanya nyu.
1: Kali wali.
0: Mudo fanya nyo ulima kulima ngasana pito kwa upoishu kampu.
1: Halo.
0: Bia bani. Unama kulima ngasana pito kwa upoishu kampu.
1: Meli.
0: Meli?
1: Eh.
0: Mundo kushukara, mundo kushukara bai wakuru meli bai jafia bigoma?
1: Nada nikana maju, onjiva.
0: Onjiva?
1: Eh.
0: Bai tenota. Bai tenota manana batardu.
1: Yambayu.
0: Muloke dampira mabalanze da dampira da mbenye ogenye da dina kala. Boa tarde, no sabe dampira.
2: Boa tarde, Radim Sambe.
0: Ndina mloko bien.
2: Argentino
0: o muya. Argentino muya mo kala dampira rabno, rabno mangwana peno.
2: Dampira mangwana.
0: Mangwana.
2: Mangwana dampira umuya.
0: Olima kuru mangas.
2: Wo kuru makura kala o
0: winjiva. O nta dela bana makuru yabo
2: makuru nta dela presidente undimwa tokojitu
0: tokojitu azista sini mangwana fufura na banian
2: mangwana fufuria oburana mu ya mu centro akapuva ese grupi ya funoza ino duala pangono
0: ah mudula kulbe funoza
2: ni fora ni duala si maji mu ya mu ya onkala batakuva
0: mhm
2: mosamboni ono buduwavo
0: mosamboni buduwavo mhm yeah
2: esi onkala makampuva
0: aha
2: Dona Iberta che mi raga nei requi,
0: brigata. Vai, te noto parlare su argentino, buon tardi.
2: Non sta male, brigata. Vai, va. Elevazione,
3: venga, no, così. Venga, te la linga, che molto sta lì.
0: Vai, tu, un cito, va, 8791-12-657. Perché le vuoi dampira? Un luogo, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due luoghi, due lu

0: Chucho, Roma, ya ni acola, va tardi, la nostra casa non pira. Va tardi.
1: Va tardi.
0: Va tardi, mi vogliamo un luogo via in treno, la niani?
1: Io mi cari mota, mi gua, non si due linee, ma lui, cari mota, cari fa quale di credit.
0: Vai tu, camai, ma cani?
1: Carola, carola, i compagni, lui, io non so, cari, so, e poi, nese ngitu pa mhawo ikani bona mguni nikamu makaso el duva ipala unzezo
0: baite ma
1: alo
0: kalogan kalogan kalogan mloge kalogan
1: so kwandu no no shogara mtene mu ukati wa mashove mawata so mtekwa so shogara ma isi etuya dio so bolo hapa ni juu
0: kamuna bola mkononga mkane bola Ah, kamu suka bangun-bangun enggak pernah deh sing-sing bang gula bola. Bosan suka musuk ya.
1: Nama aja mana ya lah.
0: Ah, muli mele, mule mau kubri, mula musuk ya, bukannya bola. Baik tuh teman-teman batar tuh kau makiwa, so Luis batar.
1: Terima kasih.

0: Makani Muradioni.
1: Mabasa anchokotela zinapata ana mawani.
0: Makani Muradioni.
1: Okuno radi Musambiki vachuabo.
2: Radio Moçambique,